ngole ea ela ia Samoa mole tua ole tua mo Samoa ia manuia Samoa.

mole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.